0: moglie come avessimo a te. Vivandiere di regime!
1: Saint-Jean!
0: Come le sembra?

La fete sua complete I vanno dire mona fa lo tre rompe il regiment

0: presente, madon.
1: E me fece promesse.
0: Ne pure savetà, e tutte don, e tutte don.
2: Discuse, fatondresse.
0: E tutte ma.
2: E tutte ma.
0: E tutte ma, e tutte ma.
2: C'è padre.